bacine fra scotti. Ova tieta bargen, eir hilda heischen, Lotto herzog adorno.